giro per questa musica per voi. È una musica che non vuole chiamare, sempre balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me, buonasera signorina, una casetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero, il mondo, la luna.